0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司聚名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
0: 总编辑时间，今天凤凰卫视中文台。
2: Credevi di essere arrivato e poi hai perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
3: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
4: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
5: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como lei les anunció。
0: 被漠视。难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
7: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
5: Vamos a montar un equipo de fútbol.
0: 纵有万难，亦要执着前行。
8: I realized as we racked our brains for where to go and what to do,

0: credevi di essere arrivato, ricordi, perso tutto.
1: Ma io le non so che sia il finale.
2: Ma non si crede, ma fa uscire Robby.
0: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
1: Pesciufu.
3: Se le parece normal che sto niños non puedan hacer nada? Sì, come lei le se non so.
1: E Mushi.
4: For 50 years we have been talking peace and non-violence.
0: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
3: Vamos a montare un equipo di football.
1: 纵有万难,
5: I realized as we racked our brains for where to go and what to do, that it was up to me.
3: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
6: Robby, questo è tuo mondiale.
4: I have cherished the idea of a free democratic society for which I am prepared to die.
1: 6月, 不被定义。
7: 凤凰卫视国际传播矩阵, 网罗精品内容, 解读国际大事, 新闻全球覆盖, 直击第一现场, 捕捉香港新闻, 粤语最强联系, 融汇精彩, 放眼未来。 用医学的视角, 观察时代, 探寻现象背后的生命本质, 带给您多元化, 全维度的健康解决方案。 鲁南制药启达力凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。 您正在收看的是凤凰卫视